0: terms at bay.com.mt. Bay. Bay weather.
1: With APS Bank. Values you can bank on.
2: A situazione da tempi e membara palestra iedele lua la temperatura tal giornata hat conta tesa 20 grade asma hat tinzel al 20 grad celsius 25 vm ectat desa birri varia bei forzat nei o forzat lieta. Happy Saturday!

0: Shopping Centre.
1: Full terms at bay.com.mt. Bay. Bay weather.
0: With APS Bank. Values you can bank on.
2: Attenzione sull'acqua aggiornamento a tempi di Anna Flimkin, la flicker che mi ricorda Edine McNeil, Leo Fishemsh, Jawa Earth Garden, però la temperatura della giornata è a 29 gradi Celsius, blina suona da Tinzel al 20 gradi. E shallo da Clacy, hey!